mio passo, tia, quedate tu con me. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, no sabes qué favor.